0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano segnaliamo una coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.5

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Bassolo di Giano e Casalpusterlengo verso Milano segnaliamo una coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Bassolo di Giano e Casalpusterlengo, per chi viaggia verso Milano, segnaliamo una coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Non ci sono altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Giulia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagio alla circolazione. Vi informiamo però che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Meno Galenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serra Valle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del 28 agosto rimarrà chiuso per lavori di manutenzione il tratto tra il Bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma può entrare sul tratto urbano a Portonaccio. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete senza disagio alla circolazione, ma vi ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del 28 agosto rimarrà chiuso per lavori di manutenzione il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma può entrare sul tratto urbano a Portonaccio. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagio alla circolazione, ma ricordo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del 28 agosto rimarrà chiuso per lavori di manutenzione il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma può entrare sul tratto urbano a Portonaccio. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete senza disagi alla circolazione. Vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, dunque non ci sono disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Modena Nord in direzione di Bologna segnaliamo rallentamenti per un incidente che ha coinvolto un'auto. Si viaggia su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Giornata caratterizzata dai rientri dal weekend di Ferragosto e da quanti, concluse le ferie, tornano in città. Inoltre, sulla 8 Milano-Varese segnaliamo 2 chilometri di coda per incidente tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. E complica la viabilità a Ligure un camion in panne già rimosso sulla 7 Serravalle-Genova, che causa 1 chilometro di coda tra il bivio della 12 Genova-Sestri-Levante e lo svincolo della 10 Genova-Savona verso Genova. E restano conseguenti code sulla 12 da Genova-Est fino al bivio della 7, sempre verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli traffico sostenuto tra Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna. Sempre in autosole ma verso Milano, code da Modena Nord fino al bivio della 22 per il traffico diretto verso il Brennero e anche code a tratti tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine. Infine code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona e code sul raccordo di Casalecchio verso la 14 Adriatica. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala, giornata caratterizzata da rientri dal weekend di Ferragosto e da quanti concluse le ferie tornano in città. Inoltre in Lombardia sulla 8 Milano-Varese segnaliamo 2 km di coda per incidente tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Sulla 1 Milano-Napoli code da Modena Sud fino al bivio della 22 per il traffico intenso diretto verso il Brennero. Ci sono anche code a tratti tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano. Il traffico è sostenuto anche in direzione di Bologna tra Modena Sud e il bivio della 14 Bologna-Taranto. Code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della 14 Adriatica. Ancora in A14 ma più a sud segnaliamo 1 chilometro di coda per un camion in panne tra Val Vibrata e Teramo in direzione di Pescara. E restiamo sulla 14 Bologna-Taranto con code a tratti verso Bologna tra Faenza e Bologna-Fiera. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Il traffico è intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola e verso Bologna, a seguire code tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Entrambi i tratti si percorrono in circa 20 minuti. E circolazione intensa sulla 14 tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di 1 ora e 10 minuti. Code in direzione opposta tra Rimini Nord e Cesena verso Bologna e tra Forlì e Bologna Fiera verso la 1 con tempi di percorrenza di circa 1 ora. Circolazione intensa sulla 1 tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 30 minuti. E infine, per un veicolo rimosso si segnalano 2 km di coda sul tratto tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova per chi viaggia verso Pescara. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 3 km di coda tra Piacenza Sud e Firenzuola e verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto con due corsie al transito. E a seguire il traffico è intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Circolazione intensa sulla 14 tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Code in direzione opposta tra Rimini Sud del bivio con la 1 verso quest'ultima, qui i tempi sono di quasi 2 ore. E circolazione intensa sulla 1 tra il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord della direttissima verso Bologna, il tratto si percorre in 30 minuti, mentre un camion fermo causa 1 chilometro di coda sul tratto tra Firenze Imprunite e Scandicci per chi viaggia verso Bologna. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 5 km di coda tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto con due corsie al transito. Consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. E il traffico è intenso sulla 1 tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima. Code sulla 14 tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di 1 ora e 10 minuti. Code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Corrono 2 ore per percorrere il tratto, mentre per un incidente tra tre auto si segnalano 4 km di coda sul tratto della 14 tra Lanciano e Pescara Sud e verso Pescara 1. La corsia al transito ed è tutto. Buon viaggio.
0: RTL.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 5 km di coda tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto con due corsie al transito. E consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Stessa situazione sulla 14, si segnalano 4 km di coda sul tratto tra Lanciano e Pescara Sud verso Pescara e un altro incidente causa 4 km di coda sul tratto tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. E il traffico è intenso sulla 1 tra Modena Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli e la direttissima verso Firenze e code sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di 1 ora e 10 minuti. E da Autostrade è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente tra un camion e due auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 3 km di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo, e per chi viaggia in direzione Milano si viaggia al momento su una corsia. E un altro incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda sul tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Si tratta del tamponamento tra 6 auto con una corsia al transito. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona, con tempi di 1 ora e 10 minuti, e code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio con la 1 verso quest'ultima, occorrono 2 ore e 20 minuti per percorrere il tratto. E traffico intenso sulla 1 tra Firenze in Pruneta e la direttissima verso Bologna, qui i tempi sono di 50 minuti. Ed è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente tra un camion e due auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 4 km di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusterlengo per chi viaggia in direzione Milano. Una la corsia al transito. E un altro incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda sul tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Si tratta del tamponamento tra 6 auto e si viaggia su una corsia. Circolazione intensa sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di 1 ora e 10 minuti. Code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio con la 1 verso quest'ultimo. Occorrono 2 ore e 20 minuti per percorrere il tratto. E traffico intenso sulla 1 tra Firenze e Imprunete, la direttissima verso Bologna. Qui i tempi sono di 50 minuti ed è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo le notizie più importanti. Per un veicolo in fiamme sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. E sulla 1 Milano-Napoli per un altro veicolo in fiamme ci sono 4 chilometri di coda tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. Sempre sulla 1 per un incidente tra un camion e un'auto si segnalano 2 chilometri di coda tra Piacenza Sud e Casal Pusserlengo per chi viaggia in direzione Milano, e un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova causa 2 km di coda tra Boare e Monselice verso Padova. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale, la diramazione di Ravenna in direzione Ancona, e code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Occorrono 2 ore per percorrere il tratto ed è tutto. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 14 Bologna-Taranto per un camion in fiamme. È chiuso il tratto tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. E sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo si segnalano 4 km di coda tra Frosinone e Anagni verso Roma. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Banicale e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona con tempi di 50 minuti e code in direzione opposta tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Verso quest'ultimo occorrono 2 ore per attraversare il tratto. E traffico intenso sulla 1 tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord della direttissima verso Bologna e code in direzione Firenze tra Ponzano e Orte, a seguire tra Rizzo e Firenze Sud. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, tratto chiuso per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Più a nord, sempre sulla 14, segnaliamo 3 km di coda per incidente tra San Lazzaro e Imola in direzione Ancona e code a tratti per traffico intenso tra Rimini Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Qui tempi di percorrenza di 2 ore. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Termoli in direzione Bari, 7 km di coda per ripristino incidente. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord, sempre sulla 14, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Rimini Sud e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e il Bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 16 Napoli-Canosa, 2 km di coda per incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora. Buon viaggio!

Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per ripristino incidente segnaliamo 3 km di coda tra Vasto Nord e Termoli verso Bari. Più a nord, sempre sulla 14, code a tratti per traffico intenso tra Vasto Nord e Termoli, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti tra Rimini Sud e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 16 Napoli-Canosa, 1 km di coda per incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per ripristino incidente segnaliamo 3 km di coda tra Vasto Nord e Termoli in direzione Bari. Più a nord, sempre sulla 14, code a tratti per traffico intenso tra Pineto e San Benedetto del Tronto verso Ancona, con tempi di percorrenza di 50 minuti, e tra Rimini Sud del Bivio per la 1 in direzione di questo ultimo, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e il Bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, 1 chilometro di coda per incidente tra Chiavari e Sestri-Levante in direzione Livorno. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Rimini Sud e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti, tra Pineto e Grotta a Mare verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti e sempre in direzione Ancona tra Borgo Panigale e Imola, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Firenze con tempi di percorrenza di 40 minuti. Più a nord un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Infine al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per ripristino incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Più a nord code a tratti per traffico intenso tra Rimini Sud e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Tra Val Vibrata e Pedaso in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 35 minuti, e sempre verso Ancona tra Borgo Panigale e Imola, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli un chilometro di coda per incidente tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Sulla 26 dei trafori un chilometro di coda per veicolo in panne tra Ovada e Masone verso Genova. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico congestionato segnaliamo un chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova verso Ancona. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Val Vibrata e Pedaso, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Più a nord ancora code a tratti verso la 1 Milano-Napoli tra Rimini Sud e il bivio per la 1, con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 12 Genova-Sestri Levante, un chilometro di coda per veicolo in panne tra Ricco e Genova Nervi in direzione Genova, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso Roma Centro, coda per lavori tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, un chilometro di coda per veicolo in panne tra Ricco e Genova-Nervi in direzione Genova. Sempre per veicolo in panne segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto, 4 chilometri di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna. Ancora sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il Bivio per la 1 con tempi di percorrenza di 45 minuti e tra Valvi Liberata e Pedaso in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Per ora è tutto, buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete. Ci sono naturalmente delle eccezioni. Partiamo dal tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze sono 4 i chilometri di coda per il ribaltamento di un'auto. Si viaggia su una sola corsia. Andiamo poi sul tratto emiliano della A14 Adriatica, tra Forlì e Faenza verso Bologna, dove le code sono per un mezzo in panne che è stato però ora spostato e il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Cambiamo versante, in Liguria, sulla A12 Genova Sestri Levante, tra il bivio con la A7 e Genova Est verso Livorno c'è 1 chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto. Ripercussioni sulla stessa A7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 10 e quello con la 12 per chi viaggia verso nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni, ma apriamo subito con la notizia arrivata in questo momento che riguarda il tratto campano della A1 Milano-Napoli, dove è bloccato il traffico tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma per un mezzo in fiamme. Naturalmente i soccorsi sono sul posto, al momento c'è un chilometro di coda. Consigliamo in alternativa di uscire a Santa Maria Capua Vetere e rientrare in autostrada a Capua. Rimaniamo in A1, saliamo verso il Lazio, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Qui ci sono 2 chilometri di coda per un incidente che invece è stato risolto, si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi però di 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Andiamo poi... queste sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo subito dal tratto campano della A1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma ci sono code per il traffico congestionato di 2 km, il tratto si percorre in circa 20 minuti. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dove ci sono 2 km di coda per un tamponamento tra un camion e due auto. I soccorsi sono sul posto. Ancora sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari, i 2 km di coda sono per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, il tratto si percorre in 40 minuti, il doppio rispetto al solito. Andiamo poi sulla A7 Milano-Genova, dove ci sono code per il traffico intenso tra il bivio con la 10 e quello con la 12 verso Milano. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico che si concentra in alcune aree. Partiamo dal tratto emiliano della A14 Adriatica tra Faenza e Forlì. In direzione di Ancona ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento tra un camion e 2 auto. I soccorsi sono sul posto. Ancora sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. I 2 chilometri di coda sono per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto e il tratto si percorre in 40 minuti, il doppio rispetto al solito. Andiamo poi sull'Autosole nel tratto campano, dove il traffico è congestionato tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Ci sono 2 chilometri di coda in diminuzione. Ci spostiamo in Liguria, notizia arrivata da poco sulla A7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. C'è 1 chilometro di coda per un incidente, si tratta dello sbandamento di un'auto, si viaggia su una corsia. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Apriamo subito con la A14 Adriatica, dove tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona ci sono code per un incidente ora risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Ancora sulla A14 Adriatica, tra Vasto Sud e Termoli verso Bari, i 2 chilometri di coda sono per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto e il tratto si percorre in 40 minuti invece dei soliti 20. Andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove al momento il tempo di attesa per arrivare in Francia è di mezz'ora. E poi andiamo sulla A7 Milano-Genova, dove vi segnaliamo un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e c'è al momento 1 chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. A fare eccezione è la A14 Adriatica, dove tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari ci sono code per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. Al momento il tratto si percorre in circa 20 minuti. Andiamo poi nel tratto tra Faenza e il Bivio con l'autosole, ancora trafficato. Ci spostiamo poi sul traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia al momento è di circa un quarto d'ora. Scendiamo poi nel Lazio sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia. Ci sono code da Portonaccio fino all'imbocco con la tangenziale est per lavori e vi ricordo che è chiuso il tratto tra il Bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. A fare eccezione è la A14 Adriatica, dove tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione della A1 ci sono ancora code per il traffico intenso. Ancora trafficato anche il traforo del Monte Bianco, dove al momento il tempo di attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia è di circa 15 minuti. Code per lavoro e poi sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est. E vi ricordo che è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. In alternativa si può entrare a Portonaccio. In chiusura vi ricordiamo di prestare massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento, unica eccezione riguarda il Lazio, dove ci sono code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est, questo per lavori di ammodernamento, e per lo stesso motivo è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 agosto per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Altra eccezione che riguarda code sul traforo al traforo del Monte Bianco, il tempo di attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia è di 15 minuti. Sempre per lavori vi segnalo poi che sulla A12 Genova Sestri Levante questa notte sarà chiuso, per chi proviene da Sestri Levante, il ramo di immissione sulla A7 Serravalle Genova verso Genova dalle 23 alle 5. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, solo un invito alla prudenza per chi viaggia sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze c'è stato lo sbandamento di un'auto, motivo per cui il traffico è rallentato. Andiamo poi verso la capitale, dove vi ricordo che è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio, questo fino al 28 di agosto per lavori. In alternativa, chi viaggia verso il grande raccordo anulare può entrare a Portonaccio. Andiamo poi sulla A12 Genova Sestri Levante, dove vi segnalo che questa notte sarà chiuso per chi proviene da Sestri Levante il ramo di immissione sulla A7 Serravalle Genova in direzione di Genova dalle 23 alle 5. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte in Liguria sulla A7 Serravalle Genova chiuderà il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano dalle 23 alle 6. Altra chiusura ligure sulla A12 Genova Sestri Levante, dove sarà chiuso per chi proviene da Sestri Levante il ramo di immissione sulla A7 Serravalle Genova verso Genova dalle 23 alle 5. Per i percorsi alternativi vi invito a visitare il nostro sito autostrade.it. Altra segnalazione riguarda invece la capitale e il tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, questo fino al 28 di agosto appunto per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano dalle 23 alle 6 di domani mattina e che sulla diramazione Predosa Sabettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla 7 Sera Valle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano dalle 23 alle 6 di domani mattina, e che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla 7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 di domani mattina, e che sulla diramazione per Dosa Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la 26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che questa notte per lavori di ammodernamento è chiuso il bivio di collegamento tra la A12 Genova-Sestri-Levante e la A7 Serravalle-Genova per chi proviene da Livorno. In questo caso si consiglia di utilizzare la stazione di Genova-Bolzaneto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che questa notte per lavori di ammodernamento è chiuso il bivio di collegamento tra la 12 Genova-Sestri-Levante e la 7 Serravalle-Genova per chi proviene da Livorno. In questo caso si consiglia di uscire presso la stazione di Genova-Bolzaneto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento la riscontriamo sulla 1 direttissima, dove tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi, per chi viaggia verso Bologna, si è formato un chilometro di coda a causa di un mezzo fermo in avaria all'interno di una galleria. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 di domani mattina, e che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei trafori. Da Autostrade è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivi e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 e che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade è tutto. Fate buon viaggio.

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte per lavori di ammodernamento è chiuso il bivio di collegamento tra la A12 Genova Sestri Levante e la A7 Serravalle Genova per chi proviene da Livorno fino alle 5. In questo caso si consiglia di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che questa notte sulla 7 Seravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 e che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.